0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione, che

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Vai bella.
1: Sono le 6:01.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi personalmente, altri imposti dall'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dei possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
3: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che remano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
3: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda. Nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
3: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone e pure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi potrete procurarvelo con la fantasia. In serata aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
3: Sagittario, grazie al vostro buon senso in famiglia saprete trovare punti di intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
3: Acquario, con la Luna in Ariete in sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra, vi succhiano energia come vampiri.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi e personalmente, altri imposti dall'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
1: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che rimano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
1: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda, nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
1: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone e pure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi, potrete procurarvelo con la fantasia. In serata aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
1: Sagittario, grazie al vostro buon senso in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
1: Acquario, con la Luna in Ariete in sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra vi succhiano energia come vampiri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: vertice tra Trump e Xi, meglio partner che rivali, dice il tycoon. Nuova strage a Kiev, almeno 21 morti nei raid russi su droni e missili. Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante l'immersione scientifica. Mario Draghi scuote l'Europa e dice: per la prima volta siamo davvero soli. Caso Garlaschi, oggi pronti a restituire i soldi ricevuti da Stasi. Sinner vuole in semifinale gli internazionali di Roma, giocherà questa sera. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Faccia a faccia di oltre due ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran ed aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
2: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baabu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
1: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
2: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
1: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7. Il numero 1 del mondo vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi personalmente, altri imposti all'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
1: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che rimano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
1: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna-Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda. Nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
1: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone, eppure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi, potrete procurarvelo con la fantasia. In serata, aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
1: Sagittario, grazie al vostro buon senso, in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
1: Acquario, con la Luna in Ariete in sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra, vi succhiano energia come vampiri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
6: accendiamo la radio.
9: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
16: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
9: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
16: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
9: Più qualità,
16: più radio.
9: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere il loro schermo all'infinito non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, a ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore

0: Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'accensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale ecco sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi personalmente, altri imposti all'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
1: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che rimano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
1: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda. Nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
1: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone e pure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi potrete procurarvelo con la fantasia. In serata aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
1: Sagittario, grazie al vostro buon senso in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
1: Acquario, con la Luna in Ariete in sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra vi succhiano energia come vampiri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Vertice tra Trump e Xi, meglio partner che rivali, dice il tycoon. Nuova strage a Kiev, almeno 21 morti nei raid russi su droni e missili. Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione scientifica. Mario Draghi scuote l'Europa e dice: per la prima volta siamo davvero soli. Caso Garlasco, i Poggi pronti a restituire i soldi ricevuti da Stasi. Sinner vola in semifinale, gli internazionali di Roma giocherà questa sera. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. In apertura la pagina dall'estero: nuova escalation verbale tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
2: Intanto le forze armate israeliane hanno annunciato la morte di un sergente maggiore ventenne della brigata Golani durante i combattimenti nel sud del Libano. La tensione nell'area resta altissima mentre proseguono le operazioni militari lungo il confine tra Israele e Libano e continuano i timori di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente.
1: Veniamo in Italia con la cronaca: maxi operazione della Guardia di Finanza in Sardegna contro il fenomeno del cosiddetto fanging out. Scoperte 100 barche riconducibili a residenti italiani ma immatricolate all'estero e mai dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni supera i 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potrebbero arrivare a 23 milioni. L'indagine, coordinata dal reparto operativo aeronavale di Cagliari, ha coinvolto diversi porti sardi e numerosi reparti della Guardia di Finanza impegnati su tutto il territorio nazionale.
2: Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone. Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
1: Ultima pagina: Stellantis annuncia un accordo da circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng Motor Corporation. L'intesa riguarda la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina e punta a rafforzare la presenza industriale del gruppo automobilistico sul mercato asiatico. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, Stellantis contribuirà al progetto con circa 130 milioni di euro.
2: Venerdì nero, quello odierno solo a metà per il trasporto pubblico a Milano. Lo sciopero ATM proclamato dal sindacato ai Cobas è stato confermato ma ridotto nella fascia oraria tra le 8.45 e le 15 per consentire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Alla base della protesta le contestazioni sul progetto Milano Next e la richiesta di una gestione completamente pubblica del trasporto locale, oltre a maggiori misure per la sicurezza dei conducenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: accordo raggiunto ieri tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari della corsa Champions. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse e spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali e temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi personalmente, altri imposti all'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dei possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
3: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che rimano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
3: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna-Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda, nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
3: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone e pure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi potrete procurarvelo con la fantasia. In serata aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
3: Sagittario, grazie al vostro buon senso in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa, la tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
3: Acquario, con la Luna in Ariete in sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra, vi succhiano energia come vampiri.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide su Taiwan, rischio guerra. Electrolux, sciopero di 8 ore lunedì 25 in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Abu Abu. Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide su Taiwan, rischio guerra, il servizio della redazione.
2: Faccia a faccia di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran e ad aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz.
1: Sul fronte della guerra nel Golfo, intanto il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi per offrire la mediazione del suo paese per ottenere la pace e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Siccome l'avvertenza, spiegano, non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane, il coordinamento ha stabilito ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati come nelle lotte della stagione 2013-2014. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi. Vittima una ragazzina di appena 15 anni violentata dal suo ragazzo appena maggiorenne, che le avrebbe poi anche ucciso il gatto. Il ragazzo 18 anni, che andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Tragedia a Roma, dove una giovane donna, Erika Carroccia, è morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina. Aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana di gravidanza, che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso improvviso. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner raggiunge le semifinali degli internazionali di Roma. L'alto atesino numero 1 al mondo ha battuto ieri in 2 set anche Andrei Rublev numero 12 ATP con il punteggio di 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Oggi Jannik Sinner giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev sullo stesso campo, ma alle 15:30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la 6ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione sostenuta da talora su tutte le principali strade ed autostrade della regione. Incolonnamenti sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Portici ed il bivio per la Roma-Napoli verso Napoli. Code sull'asse mediano tra Giugliano e Melito in direzione di Napoli. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Sulla statale 145 Sorrentina incolonnamenti a Castellammare di Stabia e tra Vico Equense e Sorrento. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo da Fratte a Salerno. Possibili disagi infine oggi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore dei dipendenti di Bus Italia. In caso di adesione saranno garantiti soli collegamenti sia urbani sia extraurbani nella fascia oraria dalle 13 alle 16.30. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico-meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 15 maggio e si festeggia San Torquato e San Achille. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie. Il proverbio del giorno è aprile carciofaio, maggio ciliegiaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli, decisi personalmente, altri imposti all'esterno, come rivela Plutone in quadratura. Al centro del palcoscenico famiglia e amici, un po' pressati, sì, ma con la fortuna di Giove dalla vostra.
2: Toro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire tutto il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli.
1: Gemelli, una luna dinamica armonica a Mercurio nel vostro segno dà il via ad una giornata movimentata e piena di gente, proprio come piace a voi. Comunicativa e simpatia sono il vostro fascino, un vostro regalo sarà molto gradito ed apprezzato.
2: Cancro, con la Luna e Plutone che rimano contro non sarà affatto facile indovinare la frequenza giusta che vi metta in sintonia con il mondo esterno. Procedete con calma oppure defilatevi senza interferire sul naturale andamento degli eventi.
1: Leone, dimostrando competenze e allo stesso tempo simpatia potrete spuntarla in una situazione. Il trigono Luna Giove vi regala splendide occasioni, nel complesso una giornata piacevole, rilassante che lascia molto spazio al divertimento.
2: Vergine, volontà di cambiamento scatenata da esigenze interiori o da contingenze esterne. Basta poco per stravolgere la realtà che vi circonda. Nuovi programmi di vita da tenere rigorosamente segreti, almeno finché non saranno più chiari anche per voi.
1: Bilancia, bersagliati da tutti i fronti, Luna, Urano, Plutone, eppure Venere ci mette il carico. Risultato? Contrasti con tutti, dal partner ai colleghi. Persino il capo sembra che oggi non vi veda di buon occhio, infatti vi tocca anche una ramanzina.
2: Scorpione, non cercate problemi dove davvero non ce ne sono. Ciò che la realtà non è disposta a concedervi, potrete procurarvelo con la fantasia. In serata, aprite il weekend in bellezza con una rilassante passeggiata o una cena con i vostri amici più cari.
1: Sagittario, grazie al vostro buon senso in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre.
2: Capricorno, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venire fuori. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
1: Acquario, con la Luna in Ariete in Sestile e Mercurio nei Gemelli, oggi sarà la giornata ideale per scambi, contatti e tutto ciò che concerne i rapporti sociali. Le vostre migliori qualità, simpatia, intelligenza, intuito, vi faranno incontrare numerosi consensi.
2: Pesci, la Luna oggi non vi aiuta e a rovinare il venerdì arriva l'opposizione Marte-Saturno. Tutto si blocca, ostacolato da persone o situazioni. Vitalità in calo, specie se la famiglia da una parte e il lavoro dall'altra, vi succhiano energia come vampiri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dopo l'incontro a Pechino, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non aver legami con il terrorismo. La tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione, tocca anche la sfera economica e il possibile risvolto nelle indagini sul delitto di Garlasco. E poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'incontro a Pechino, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Washington intanto ha sospeso il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack. L'armata era partita da Fort Hood in Texas una settimana fa per una missione in Polonia ed altre zone sul fianco orientale della NATO, della durata di circa 9 mesi. Tuttavia il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità sia già stata spedita in Europa. Intanto l'ombra di Vladimir Putin appesa sul summit tra le due superpotenze, il servizio della redazione.
2: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
1: Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Veniamo adesso alla tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione da servizio della redazione.
3: Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stato diramato un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
1: Tocca anche la sfera economica, il possibile risvolto nelle indagini sul delitto di Garlasco. La famiglia Poggi ha fatto sapere di non aver utilizzato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, finora unico indagato per l'omicidio della 26enne. Il chiarimento giunge dopo che il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato della famiglia Poggi. Lo sport e il calcio. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale ad ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Volley, l'Italia donne comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Le azzurre di Giulio Velasco, prive di molte stelle da Egono a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Nova le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani le operazioni di recupero dei corpi. Il ministro degli esteri Daniano ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e Israele. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Operazione della Guardia di Finanza in Sardegna, 100 barche estere non dichiarate al fisco per 48 milioni. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. A tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Malviviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Sport e calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
2: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
1: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica, già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti. Ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione sostenuta da talora su tutte le principali strade ed autostrade della regione. Incolonnamenti sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Portici ed il bivio per la Roma-Napoli verso Napoli. Code sull'asse mediano tra Giugliano e Melito in direzione di Napoli. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Sulla statale 145 Sorrentina incolonnamenti a Castellammare di Stabia e tra Vico Equense e Sorrento. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo da Fratte a Salerno. Possibili disagi infine oggi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore dei dipendenti di Bus Italia. In caso di adesione saranno garantiti soli collegamenti sia urbani sia extraurbani nella fascia oraria dalle 13 alle 16.30. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Oggi due azzurri, protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma. Sinner ed Arde riproveranno a regalare il sogno di una finale tutta italiana al Masters 1000 di casa. In campo donne, Elina Svitolina cede alla finale, domani l'Ucraina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions Mondiali. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, poi volley a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bonelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne Elina Svitolina cede alla finale, la tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in due ore 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
2: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
1: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. La campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare tre rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley l'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Di azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle da Egonu a Danesi, con molte esordienti le prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Oggi due azzurri, protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma, Sinner ed Arderi proveranno a regalare il sogno di una finale tutta italiana al Masters 1000 di casa. In campo donne, Elina Svitolina cede la finale, domani l'Ucraina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions Mondiali. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, poi volley, a tra poco. Ciao.

0: Kiss.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne Elina Svitolina cede alla finale la tennista ucraina, infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in due ore e 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
3: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
2: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna del periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare tre rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley d'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Le azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi. L'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante. Ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app. Anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della Privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal Garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intox Alcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Intanto l'ombra di Vladimir Putin appesa sul summit tra le due superpotenze. A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
2: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
1: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Ultima pagina in chiusura: meno di un mese dal via Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16° di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud. Sulla Sicilia le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
13: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
14: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

l'unica donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Oggi due azzurri, protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma, Sinner e Dardelli proveranno a regalare il sogno di una finale tutta italiana al Masters 1000 di casa. In campo donne, Elina Svitolina cede la finale, domani l'Ucraina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions Mondiali. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, poi volley a tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Dardelli e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne Elina Svitolina cede alla finale, la tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in 3 set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
2: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli Internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
0: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. La campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley d'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Di azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini con 11 punti messi a reperto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:02.

Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse, spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con noto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

0: si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima la tensione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
1: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. La cronaca: tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. Da quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Prima Radio. Musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok.

presidente degli Stati Uniti Donald Trump in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia. Il maltempo, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza Crotone. E poi l'economia tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
2: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
1: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
3: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
1: Una notizia di economia in chiusura. Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
4: Sono le 17:02.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sul tratto Roma-Napoli della 1 per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 707-800 ci sono incolonnamenti nelle due direzioni tra Capua e Caglianello. Nell'incidente è coinvolto un mezzo pesante. Sempre sull'autosole rallentamenti e code per traffico tra Napoli centro direzionale e Acerra, anche qui nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione di Capo di Chino. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Ripercussioni sulla tangenziale di Salerno in fila a partire da Torrione Sala Bagnano fino al bivio per Napoli. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa, dalla mezzanotte alle 6 chiusa per chi proviene da Canosa l'immissione sull'autosole verso Napoli. E sulla diramazione di Capo di Chino, sempre dalla mezzanotte alle 6 chiusura tra Capo di Chino e la tangenziale di Napoli in questa direzione, e ancora dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli chiusura verso Pozzuoli tra Secondigliano e Capo di Chino e tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse e spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. A sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione. Giacchetti si incatena alla camera per protesta sulla commissione vigilanza Rai. Iran, Teheran apre al ruolo della Cina nei tentativi di mediazione internazionale. Dossieraggi e accessi abusivi chiesto il processo per Striano e Laudati. Omicidio a Taranto, il 15enne fermato confessa davanti al GIP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
2: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone e la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, il marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
1: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
2: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

poliziotti in fede rivendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papa Leone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannò da un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'atrio del Man fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:03.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del Meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Maldive ancora difficile le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione. Giacchetti si incatena la camera per protesta sulla commissione vigilanza Rai. Iran, Teheran apre al ruolo della Cina nei tentativi di mediazione internazionale. L'ostaggio e accessi abusivi chiesto il processo per Striano Laudati, omicidio a Taranto, il 15enne fermato confessa davanti al GIP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
2: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, il marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra e sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
1: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
2: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus-Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, dove ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa. Dalla mezzanotte alle 6 chiusa per chi proviene da Canosa l'immissione sull'autosole verso Napoli. E sulla diramazione di Capodichino, sempre dalla mezzanotte alle 6, chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in questa direzione. E ancora dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura verso Pozzuoli tra Secondigliano e Capodichino e tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papaleone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannoda un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'atrio del MAN fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Questa è Prima Radio Digital.

0: meridionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con noto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io lavoro al bar di un albergo a ore. Porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati. Sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa.

come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali.

in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a Ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più di dare a nessuno la chiave del numero 3.

grandi importer del petrolio, sarà un vile, una normale, questa volta alle crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore, svergognato, ma questa volta alle crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti,